0: Temperatura de 27 graus aqui na tua Rádio Garibaldi, quando temos 4 horas e 34 minutos. Temos alguém que mandou um áudio. Vamos ouvir, vamos ouvir.
1: Chegou mensagem, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Valmor Marasca.
0: Boa tarde, Angelina.
2: Belíssime música. Que lena maravilha escutar al sábado dopo de mesdì.
0: Grazie.
2: Pena que da minha fare um programa tutti i dì della settimana. Ma è l'ora te ha messo su adesso la musica nel baile do tio Guerino col Possebon. E mi mega vinesto in mente che il onei dell'era Drio che il sonia in questo baile de Ramada non era Valmor Marasca né Ivanor Possebon, era o onei Drio che sonia sta gaita in questo baile de Ramada, ma ha visto una bella fiola che rivia, ciò l'ha visto che aveva una bella camionetona e quei tempi là, ma guarda ti. E là la comincia a guardare sto gaitero e lui la guardia e là la pensa entrare di lui. Oh, oggi vai da bom. E allora lui suona, suona, suona. Là una scianta, e si ferma una sciantina per bevere un goto di vino. E la fiola è andata a rente che ha detto, tu è o nei di gaitero? Sì, la dita, sì, perché? Oh, la dita, ma mi era tutta intorno andò che te va a suonare. Mi era bramosa, bramosa di arrivarti a rente e parlare con te. Cioè lui si ganca come ho visto e la dita, a fiola la dita, posso te dare un forte abbraccio? Ma guarda, tira e ta, claro che pode! A mette sdo il bicchiere di vino da una parte, ciò che dà un grosso di un struccon. E lui gli domanda la dita, ma te me vuoi ben l'ora? Buon abbraccio che goccia pa adesso e te me vuoi ben cosita che te me conosci? No, la dita è stata una ricomanda di nonna Dosolina, la dita che il dì che mi te trovassi in qualche posto era per darti un grosso struccon in nome di ella.
0: Se c'è pa ben l'onei dell'ora Angelina, grazie nonetta, non Angelina, forte abbraccio, buon fin di settimana anche per voi, tanta tanta salute. Dovemmo un'idea, non si deu molto bene, Enrique.
1: Ma pois é,
0: pois é, tutto animato, opa opa, hoje vai subire na mia orta e non deu certo. Vamos ouvir os Bertucci, loira casada.